Per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino.

Madonna mia, l'ho incontrata per la via, en chantant. Quando si è spogliata io, ho giocato al duro io, en chantant. Ero tanto fiero in me, che ho fatto amor per tre.

figlio le stia accanto. En chantant, quando andrò a trovare la morte che mi aspetta a braccia aperte. En chantant, vorrei che al mio funerale ci venisse il carnevale.